Siapa si remaleh? Bonike pacang suece ring indik di tiange kawelasarsan.